0: coi cui noi lo salgo per a quel tempo. Che la tarde sostia se sta l'incuentro.
1: Poi sostengrai ma spero quando io spero. La speranza a capo si metti in tempo.
2: Che bra tendremo in rato, il vigor si vecchia e vai a smenticato.

Andar a scarabando perché un cantare, ma del barattino la mente.

0: Io mi tengo!
1: Che mi è furiosa! Io se smuoio quest'era da
0: sola! E se c'ho cortesia!
1: Che fagliorgi! Sono come costiante sin fermelare!
0: Questo nido è stusco, io mi ripelva! Che a usted enfermedades falten ofensias!
1: Oh, yes.